0: Esecutiva per i viola. Chiudiamo con gli europei di pallavolo. Le azzurre di Velasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Dopo le ultime notizie diamo rapidamente uno sguardo agli appuntamenti di questa domenica. Dalle 9.30, quindi tra poco, al Parco delle Cave a Milano è in programma la quarta edizione di Arte nel Parco, un'iniziativa gratuita e aperta veramente a tutti, promossa dal Municipio 7. Il programma, ricordiamo, prevede mostre di artisti contemporanei a cura di Stefano Valera, ma anche passeggiate, laboratori per adulti e bambini, street art, giochi, attività creative e anche una gara di pittura. Tutto questo Arte nel Parco, al Parco delle Cave. E adesso, per tutti quanti gli innamorati all'ascolto, l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'interpretazione. E poi si riparte con i Roxette dal passato.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no? Amarsi un po' è un po' fiorire.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nothing Surreal But Love con Rebecca Ferguson sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, la nostra domenica mattina insieme.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Violino. Batteria.

0: In the Wind è storia, questa è soprattutto un nome che è una garanzia, Bob Dylan su Dimensione Suono Soft. Adesso andiamo a farci un bel viaggio, sentiamo soprattutto i consigli dell'esperto Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, voi secondo me lo sapete, ma ve lo voglio ricordare, noi nel mare Nostrum abbiamo un arcipelago di isole bellissime. Si chiamano Eolie, ma soltanto il nome mi riempie il cuore, mi riempie l'anima di gioia. Io ci sono arrivato molte volte e soprattutto una volta mi ricordo che sono arrivato con un traghetto che tagliava il blu come una lama lenta, era molto molto veloce. Avevo voglia di silenzio e di fare qualche piccola immersione, ma non sapevo che mi avrebbero regalato molto ma molto di più queste isole. La prima tappa ovviamente è stata Lipari, un'isola viva, caotica nel modo giusto, dove i motorini sfrecciano tra case bianche e l'odore del pane caldo. Qui il pane lo fanno quasi tutti in casa con i forni, buonissimo. Ma poi, con un altro piccolo mezzo, sono arrivato a Salina. Col traghettino ho affittato un motorino e mi sono perso tra Malfa, Pollara e queste strade piene di vento. Pollara è una terrazza sull'infinito. Qui non si sente un rumore, fatta di silenzi e soltanto come compagno fichi d'India. È un tramonto che sembra un quadro di Picasso. Ci ho passato 2 ore seduto su uno scoglio a guardare il sole a sparire. Per una volta ho smesso di pensare, insomma, mi sono lasciato rapire da questo luogo magico. Poi l'isola più iconica, Vulcano, che è un'altra storia. Qui ho deciso di salire sul cratere e là sopra ho trovato un panorama lunare, fumoso, incredibile. E anche un po' odoroso, perché a Vulcano l'odore di lava si sente. Ti senti piccolo ma vivo, con la puzza di zolfo che ti entra nei vestiti e ti resta poi per giorni, ma per giorni veri. Sembra di essere in un paese dove le uova sono cadute e sono marcite, vero, giuro. Poi, per finire, l'ultima giornata con un gommone, con il ragazzo del posto, siamo partiti per Panarea. E qui, insomma, è l'isola Ibizenga, Formentera, molto di moda. Sono 2 o 3 anni che ormai Panarea è diventata un'isola di moda. L'acqua limpida, le grotte blu, scogli deserti. Ci siamo fermati a mangiare i pomodori, pane e capperi e una bellissima bottiglia di acqua fresca. Eravamo solo noi e il mare. Questo ragazzo molto carino che mi ha gentilmente accompagnato e aspettato mentre ho fatto un giro sott'acqua. In quel momento non mancava niente, pesci, colori, qualche corallo. Le Eolie, secondo me, vanno vissute senza fretta, non sono per chi corre, sono per chi ha il coraggio di fermarsi. Sì, perché fermarsi ci vuole coraggio, bisogna fermarsi, pensare e poi agire, ma soprattutto ascoltare il mare, perché voi, credetemi, impegnatevi e sentirete parlare il mare. Quando lo sentirete parlare, voi respirate fondo e pensate al prossimo viaggio, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, Invece, eccola qua.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: aver staccato con il nostro esperto di viaggi Beppe Pellegrino e dopo questa bella sequenza romantica su Dimensione Suonosoft è tempo di informazione. Prima delle ultime notizie però ci sono i nostri saluti perché dobbiamo cedere tutto a Maria Chiara Belardo in conduzione nella seconda parte del mattino su Dimensione Suonosoft. Che dire, buona domenica settembrina, godiamocela tutta e naturalmente ascoltiamo sempre la radio del benessere tramite l'app, tramite lo streaming, tramite la tradizionale FM, insomma ci sono molti modi quindi di portarci sempre appresso. È tutto da Silvia Giansanti, al prossimo weekend. Ciao!
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner al Cremlino, 3 ore di colloquio con Putin. È una situazione non facile, ha detto il capo del Cremlino, che ha detto no anche ad una tregua oltre i 3 giorni. Gli inviati statunitensi oggi incontreranno Zelensky, un piccolo passo per chi spera nella pace, le parole del ministro Crosetto. La guerra in Iraq.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Attention, la voce è quella di Charlie Puth su Dimensione Suonsoft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suonosoft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé era Save the Last Dance for Me su Dimensione Sono Soft. Adesso sentiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa sarebbe il mondo senza il packaging? Beh, sicuramente sarebbe molto diverso in tutta la nostra quotidianità. Ed è talmente importante, talmente tra di noi, che oggi si festeggia il World Packaging Day. Per scoprire tutti i segreti di questa giornata, oggi è con noi Roberto Della Rupa, esperto di luxury packaging e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Italiano Imballaggio. Roberto, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Benvenuti a voi e grazie per avermi invitato, Francesca, per parlare di questo argomento così strepitoso.
2: Esatto. Senti, ma il World Packaging Day che cos'è e perché nasce?
3: Il World Packaging Day nasce proprio per accendere i riflettori su qualcosa che utilizziamo ogni giorno e che spesso diamo per scontato. Noi maneggiamo un sacco di packaging quotidianamente, a partire dal vasetto dello yogurt, magari a una shopping bag di lusso. L'obiettivo è proprio quello di raccontare il packaging andando proprio oltre alla funzione immediata del contenitore. Molto spesso il design addirittura fa parte del mondo del packaging e gli rende un oggetto di culto. Abbiamo molti esempi negli anni, anche con molte cose che abbiamo visto.
2: Senti, il messaggio che si vuole trasmettere con questa giornata qual è?
3: Questa iniziativa parte dalla World Packaging Organization, quindi un'organizzazione mondiale, e ha deciso di raccontare il valore di questo oggetto quotidiano, che possa essere proprio un motore vero e proprio di un progresso sociale, economico e addirittura ambientale. L'evoluzione, non a caso, degli ultimi 5 anni ne è stato proprio un esempio.
2: E quali sono i temi della giornata?
3: Abbiamo individuato 4 grandi temi, a partire dal progresso. Siamo contro lo spreco alimentare, naturalmente, perché dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per poter sprecare. Questa è la tua trasmissione, è quella più centrata, e per una crescita economica soprattutto e per la

0: la sostenibilità del pianeta, perché poi alla fine si cerca di creare un'economia circolare che possa essere utile per
1: Senti,
0: tutti.
1: come possiamo celebrare concretamente questa giornata, il World Packaging
0: Guarda,
1: Day?
0: la massima diffusione, nel senso che l'idea è proprio di creare attorno a questa data del 6 settembre almeno una settimana di formazione, di confronti, discussioni che possono avvenire dai professionisti a tutte le persone, ovviamente oltretutto oggi parliamo anche del nuovo regolamento europeo che cerca di creare un'economia circolare in tutta Europa, almeno parliamo di questo, per rendere più divulgabile, più fruibile possibile. Immagina solamente fra 6, 7, 8, 10 anni, butto il cuore oltre l'ostacolo, creare un'economia circolare, avere un packaging completamente sostenibile, quindi che possa partire da una riciclabilità, addirittura una compostabilità.
1: Assolutamente. Roberto, grazie mille per averci svelato appunto i segreti del World Packaging Day che si festeggia, si celebra oggi in tutto il mondo. Noi sai che parliamo spesso di packaging a segreti in tavola, quindi spero di risentirti presto. Intanto ti auguro una buona giornata.
0: Lo farò con molto piacere e vi abbraccio.
1: Ciao. L'appuntamento con segreti in tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con.
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tempo di news, su Dimissione sono soft, intanto era Zucchero con Senza una donna, adesso raggiungiamo la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso. Subito all'estero, il Ministero della Difesa russo ha riferito che durante la notte le sue difese aeree hanno abbattuto 258 droni ucraini in 14 regioni russe, nonché nella Crimea occupata, nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Un uomo è morto, una donna è rimasta gravemente ferita per il drone che ha colpito un veicolo, lo hanno riferito le autorità locali. Intanto la Russia non esclude la possibilità di un vertice trilaterale tra Putin, Xi Jinping e Donald Trump, anche se al momento non sono in corso preparativi concreti, lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov in un'intervista alla TASS. L'idea esiste ed è stata avanzata pubblicamente. Torniamo in Italia con la cronaca. Ha aggredito la ex a martellate, per questo un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'Avellinese. Tutto sarebbe accaduto in un'abitazione a Calitri. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino e i colleghi della stazione di Calitri che hanno sottoposto l'uomo a fermo. La donna trasportati nel soccorso all'ospedale di Potenza. È rimasto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell'uva per la vendemmia ed è morto, mentre un'altra persona che era con lui nel tentativo di salvarlo è rimasto ferito. È il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto stamani tra Alcamo nel Trapanese e Monreale, provincia di Palermo. I due stavano raccogliendo l'uva quando il macchinario si è inceppato. Nel tentativo di farlo ripartire l'uomo è rimasto incastrato. Siamo allo sport. Con il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta, volano in testa alla classifica, terza sconfitta consecutiva invece per la Fiorentina. Oggi Parma, Monza e Frosinone Venezia, in serata Bologna, Sassuolo, Juventus, Milan. È tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
6: Questa è Dimensione Sono Soft, io sono Maria Chiara Belardo con te fino alle 14 e per questa seconda parte del nostro appuntamento di oggi restiamo ancora a Milano perché da Mare Culturale Urbano prosegue Cinemare, la rassegna del cinema in cuffia. Potrai quindi assistere a diverse proiezioni di film usciti quest'anno, quindi anche belli freschi, tra colossal pellicole d'autore italiano e internazionali con biglietti anche a 3,50€. 883 in arrivo con Una canzone d'amore, ma prima l'aforisma con le più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho mai amato. Non ho mai pianto. Non ho mai vissuto.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.